al mio stolto, vedea ceffi di birro in ogni volto. La pila, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella.

0: forza di un orecchio.
1: In questo paniere del cibo è fino.
0: Grazie.
1: Presto.
0: Grazie.
1: Presto.

0: lasciar fino a notte mal sicuro.
1: Tempo del sole.
0: La cappella mette un orto mal chiuso, poi c'è un cannetto che fa longe peccanti una mia figlia.

accorgesse il periglio, correte al pozzo del giardin. Acqua nel fondo, a mezzo della canna un picciol varco, qui

tutta quella cantoria, presto! Dove sia? Non sapete, Bonaparte, scelerato, Bonaparte! Ho spennato, fracellato e piombato del tebù. È veridica parola, ora giunge la notizia.

Italia tosca. E nelle chiese inni al Signor. Non via vestirmi, non più clamor, via, via.

0: lungo ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, tesa le tue risposte, un pre-

0: suo ritratto. Chi fa quelle pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Nomi il paniere?
0: Lui, l'amante di Tosca, un buon sospetto, un buon italian.
1: Vuoto, vuoto.
0: Chi è detto? Che fu?
1: Si ritrova nella cappella questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo, è il gesto del pittore, ma di meno.
0: Tutto quello che sai?
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato, il pranzo del pittore.

0: E sbirri una carrozza, presto, seguila ovunque vada, non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.

0: punto. Entri, io buon punto. Oh, galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio, m'aiuta!
2: Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta.

0: Nebit. Oh!
1: Nel pozzo, nel giardino.
2: Là, e gli angelotti? Ah!
1: Sì.
2: Basta, Roberti.

0: Vorrei simulare, non posso fare grazia aperta. Bisogna che tutti abbia per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: Le darai il passo, vada, allora quarta.
1: Sì, come Palmieri.
0: Io tenni la prova.